Senti d'amore, questo cuore, di sentito, di amore, carino, senti d'amore.